0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Únete Alexa Challenge. Alexa Challenge.
1: Escúchanos todo el día en todas partes. Ponte.
0: Ponte.
1: Exa FM 93.5.